0: Contra.
1: Contra.
2: Contra.
1: Banda.
2: Contra.
1: Banda.
0: Contra.
1: Banda.
3: Contra. 31.4.
4: Contra. Contra.